vieni qua, abbracciamoci un po', dai. Un po' ci vogliamo ancora bene, dai. E siamo bravi genitori, vieni, dai. Vieni.

abbracciamoci, vieni qua, siamo bravi genitori e vedrai che tutto si sta.